Però non condite se Captain Cook. Dale, dale con il look. Però non condite se Captain Cook. Para vos, lo peor.